Statio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus recitationem sacratissimi rosarii mysteria.